mysteries. Lord, ope misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.